ciò che hai. Non mi motiva tu hai, c'è un svigno, nel tuo caffè, comodo tu spai. Rap tu país, che moscoso style. Volar d'este fraco, conformano carvallos, abrazos brancos, e risesco a miña primi.